0: così sogno o son questo.
1: Ebbene, pregami a lei, agnò tu la novella, e tu mi segui, amato sesto, e queste tue

0: vuol le tue stanze?
1: Fratella, io posso fare da Cesare di certo.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei il nostro Augusta, e il primo maggio già noi ci si rende.
0: Ah, principe Santianci!

0: Tocca tutto a fermo, col complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto. Vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Omnipossente dei!
2: La pietosa monarca!
1: Al mio per ora

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione.